0: 2-2-511. Toyota Centri Tbilisi. Sheni avtomobilis sando partneri.
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.